0: Non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Le mambo italiano avec Carla Boni, juste avant Trini Lopez, Amor. Et on commençait avec Petula Clark et This Is My Song.